stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cuccia nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

Rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa la ta rumba di lampa